Ishi Ajdi, the joy of love, I Adana, I Adi spark, I la di controversy, Arabini Nagoshi, I Aj Alia, Di Dalkal, Ibich, I Adi let or Niti civility, I Ajdi remarry, Igi Ajdi Catholics, I Adi receive, Di do Litigidi communion, Aradi church, I Aja, Nantkinigishi, I Dayotka, I Aja, Ajo Kishit, I Adi Catholics. Tain, e di agere, e anu, medige, e agere di church, di decree, ge agere di ilse, di marriage, ge agere invalid, ara e agere di do, e agere received, e agere di sacrum, netsigishi agere dat ege agere inige, e agere e a living, dan lingo, e a be di sin do, e agere communion, e agere di commit, elia ge di adultery, Lady Francis, Gishi Ado, Iadi Kareit, Ilada, Iadi Church, Iadi White Pass, Ben Yedi Catholics, Ige, a consuggest, Iladi Bie, Iadi Venture Terms, Ado Iadi Single, Strategy, Iadi Place, Aliagi Footnote, Ado Iadi Yadi Bishops, Ige Do Iadi Priest, Gi, Iadi, the Doliki, Ko Iabakadi Case by Case, Ia di basis bakete, di in company, ishin di be e baka, di spiritual journey, ge aja, ia di this kermit, ige ia aja, ado ia di subsequent comments do, e aja di writings, ge alia, di clerigo, di Francis, ishin di ia di intended that age, ia di wiggle room, ge aja tato, e aja di belief, ge aja, Di God by mercy, di extends di bie aja, particular ia di bie di sinners aro aja, ia di curse negishi aja di do, ia di prized up in ye aja di perfect ige conde I aja nourishment, ben ye ge aja ia weak, ege ia aja, aro di document, ge di salin alako, I aja alako, ia di divided. Ishi ajdan lingo di Francis, aro iadi panificate I aro di bi di quigo shi, iat at ego binago, I ajdi focal point dan lingo, I ajdi conservative opposition di bitch I aja, di be paxis I aja lako di conservative Catholic di aro danigo, gishi ajdi ia son de la di confusion, iadi lato I aja. Ia faithful, akonde I aji church teaching, giba ka, ia indecisible, ge aji di marriage, aradi la I aji isra, ia di accused, di Francis, gishin aji, ia di heresy, ge ya aji, ado, ia di inta inisha da, di Vatican, official da nigo I aji, ia di dole, di dago di bitche, I aji lat nizatino a tsebitino tsisset, Ia di participants dan lingi, I ajit I ia di significant points dan lingo I ajit I di Francis, gi I ajit with document, gi I ajit, di do let I ajit disgusted, ala hat o I ajit, ia di insisting, gishi ajit ia di aden, di pre-written, di final documents dan lingi I ajit, ala nhe, ia di do I ajit, For see da I had I di themes dan lingi, I had do lilgi di emerge di batsanto, I had di bishops gi reflection, I batsanto I aja di experience dan lingi, I had nigo di Gabriela, I had di Gambino, I had di under secretary in lingo, bigi I aja Vatican, I aja family office, I si aja di organization, agi I aja di meeting gi. Aro di Reverend, I aji ka Como, Costa, I aji adi Vatican's, I aji Synod Office, I da nigo, I adi gajitsisit, yol kalton le dint ata, yol kaltashi, I adi meeting do le, gi aji I adi do, I aji continuing, dashi, I aji I adi Saint Nob, gi I baka, I aji ka da jay dan lingi, I aji pro, Vided ge aji consultation di leading di between di Francis, yeshi di text itada, we aji ya di chance dan lingo,

Kari alto di public service announcement gyd e alla adre bein chill na sna dolis. E adre e a hawan has anige adre e a di beta hynzen dolis e bits a e a adre e a ba hynzen do yitz a do e a tida o nil. A hat adre do liago jo e di a adre hasilso e a bein chill chasna dolis. Di lahoit anot kita nilin linigi aja ea di electrical safety dihna. E aja ea sa atletsiki aja dukishin il anna dat eh. E aja ea di ilchina aja e bilaha aja ea i yeona ea kute laot e di bits anot ea di beshle chi gi bihilwa. Ebeni na go e do cho ingo e a di ben betandat et nilligid e a hollo outlet covers e a dillne. Aro di beisle chi i ben yendast i. Jo e aje e do yit ingo e a alzinda aje e a. Aro le yo chi do da aje e a sto e kui do lill aje ben zando e a tito nilot e. Aron le dat il daho da aja ea da adishin baad a holonigi aja ea da yinil da ne dat ee du kishin il a na dat e aja ea lto ba a huzin sin do lill e a tko ye na dat na hodro konigi a laja da ea aja da do le bin yesa ango jo ea aja ye ne ne lto ea bi gat o lill da ne. Don le aja staha wana da a con stairs at the longo e aja di stairs agi aja ea le yahanda de luo e aja ea sto bit ahna dat aigi sto halo safety gates da ea disna e aja ea benacha e aja ea tona gada jot a aja ea anada dana. Niet ian atas ingonente ahananet e et ishinta di neni aja e de kishins anatat e arot ishinta stogi de aja do yahansenda big el tahatat e aja ea di be beji dat e di handles gi pits aja go. Jian jileko da e di pits aja da dat el do yin sote. Aja ea hat a njil eet o leist an nila. Aro di hat ishi aja ea izeej ea kwish inla a nidi ashi. Aja ea di azeej da da kwish inla a nada da do yin so da aja ea hat a zil snil do leist batanda del kallo da aja ishi. Di beilj a hul zanin da i chwyd a aja da kwishin il a na da da dra i aja i a do i a hun zan da e bydz anu i a tido nilod a e do i nil sod a da a sati nji nil do leil dra chwyd a i a bigat o leil a ro di cha jol i chwyd a inda da alla a nda da gis chwyd a da egi da a sati i a Ndaznil aro di baad a dahloni poison hangi jo aja binina aja bedandat a gisigi da aja do aja do lila chwta a dihi ba na dahlo aro di do iin so da aja ea tisnil do lil aja ea at od ea bigat a nila aro di laho naas angi ea di dihli chitzi. Aja di kon deta dil jaho da aja lidgi do ya hun zinda. Bits anro da tishin khud do lchili na hodlo carbon monoxide safety dilna. E aja da iya jo a kon iya ba da hanyago iya biga. Aro di hat ara smoke alarms hat nidi hat ninigi da iya hodlo do lil. Aja carbon monoxide detectors da holongo e biga aja da ea kon aje da ea da kwishin il a dat eo bihintat nil batteries
Ia, hans o ia, asa ia, nil chun adolil to.

the Monster Energy 都 into the Big 12 那个阿吉伊亚 Conference 那伊伊阿吉伊亚新和大的阿德奎的新阿吉亚这大是安的大尼拉伊阿吉伊亚那个的扩大的有历史都 into the NCAA 的呢阿吉伊 into the 应用的那个 energy drink 那伊阿吉的呢阿吉诺萨斯坦利尼阿伊的丁森阿罗的不安的伊亚塔伊不安的伊那伊的伊安的哈斯丢阿特阿可伊阿吉的伊阿的在伊呢的诺伊阿吉伊阿的Monster, ngi di Monster Energy ki ado inda da di dot ICA aji kut e da akunda energy drinks ngi e di aji lahat e baby cat aho e at da nila e ajit e at opana tanne lasto aro di e alto ngi kango holgerit e anat hanne Aja tskin hona nalni hano ba hana e. Aja ea dink da meels isa ko. Aja ea btsando ee na gheed ean da has tiwot eda na di virus ige. E aja ea di tis ba hanya health ministry. Nenigi dre ea aja da moro di chan an shanta aja da no. Dink da meels isto ba anzi biz a da a da ea nal kid.Ano ina anata has tiw at adana. At a hinol tchang at se bi da meil tzisto ba an tchang neza din ko ia bida hati sna e ilni nil da o ajib tzano I ina agin da has tiw at adani la. E aji ia di ba hana unge mei. Ado ia chawal jish mei biz ligi binna.E aj di kut a zeil in dan lini aj bichin ta az lad o ka in da wo e aj hol jish an ich in da dol in dol yil da nidzin e den da nobin I na lad aj di doid a has ka da nila E aj a bini na bilchaz anigi e di adaz e bits on do hat no da e don weta e dat il na gid e a bini naNan satu ea bilnaad aliaad a nidz daan chinas eza daht milz isa nilt ea. E aaj ea nige Netherlands aadu ea konan aliaad a nila. Aro a bilo di tla andal wogi a inda ea bida hati sna. Jod o aaj ea banaad hanna lalto. Eko di kwi bilhaz ina gi e aaj ea.Benina aja ea to dod le da nila to xin te di le da ko e benina nan satro ea aja kwell na da alia jod o aja ea ba na da hanna lalto Ako di ze be ihan traki ilta ea bilga da se aro aja ea a ila xin ea bida bida ilna la ea docha Aja ea hwt o ben dal nishta. E kona kineza dino aashla din eib. Aja ea di llaw a zegi. Aja xin e bola hitni bil a da tzigi. E hwt o xin bil gha na da astigod e dana. E turi. Aja ea nas a e hwt o d ea ba na da hanna lawn.E aj ea hat o ba na da hana ot ea na hol shish. E aj ea ze in lini dot aiz ea deil nini ge do inda da do be e hon tcha. Tsin o aj ea ze chui do in lla da zi ge do aj ea kudat ea ge an da bita ho yeo at eda nila. E aj ea nge kango hol yeerit ea na da hana.Did a yan ye phoenix nas a did a yan not hane aj anhui a tsas a US Supreme Court a aj sa ado ye lana da slita da nila a aj a di Arizona aj hao zo jit a di de aj a di

ad e bydol ta ni ge human resource i an an jat o lill ar o ni un llsos jo co i allt o di lla ad i allt o dall i ad mas pas i pre-employment background check da ni la i ad di a hwt e di na nis ad ad e gi lla ad bynna di deis cillen zan ad i human resource bylla's ad hwt di lna 505-340-8000

0: Яа тэ энэ нь олцсон кин аач надад осоо гизги Korean Shish Jaro KTB 89.7 FM Donanits Kotinal Kyo e the entertainment news e ajil tnashta e ajin nat is kid aro distream pe hilkhaj nat do lilki e aj bug e ajio liego la be hilch tish al e aj di asifuji ki e di Jerry fellow fin e aj di FM minta e aj e aj liye What would the chinki yatinastates at the monse pitino tra be hata e asiat echo be bahot ozengo ishi asdi hostage e asi hojiki yati j boog ishi asdi American Samoan reggae singer doll songwriter e achille ardi j boog e achi release e la titrago the albums ge e reach at zati hotako tinizna Gishi Ajri Bakadi Billboard Record E Ajri Reggae Albums E Ajri Chart Gi E Abaka Arushidi Debut Atza Bethli Ajri Hear Me Roar E Ajri Yaliego E Abiyadina Kedemilo Antsisit Bihata Aro E Adipe Nana Shidina Kego E Ajri Albums Gi E Adi Back York Boogie E Ajri Yaliego Adina Kedemilo Antsata Bihata Wado iadi wash house iadi ting I aji yoliego ena ketemilo astra atapi hata asa iadi reach at sa di atagone iabaka di reggae albums chart agea aje wado di afin mata gishi I aje with his chin iadi long beach california ia aje ardi ni yanigishi I aje di papaki di compton iabit The Estrago, the siblings, ea bigeti Samoan American family, ea ajia, the chion lingo, ea ajri a femmenta, gishi ea di salim, ea di interested, ea bigeti reggae music, bekede, she ajdi yitsango, ea ajdi be sister, ea ajdi yena nego, ea ajdi bar marley, ea ajbi yenigi, ea ajdi jamin, I aji yoliego shimpaka iadi piano, aro di siblings gi iadi give, di la I aji a fi mata gi aji iadi nickname gi boog I aji aro di na nego shi aji baka iadi boogie, iado ia reference di between di pe iadi do, I aji iadi able, dan lingo shi iadi iasatato lilgi quatido naligi di steel. Ardi affirmant that Skishi Aji Tabi Yinigi, Benye Aji audience, Igishi Aji Nast E Aji Banaka Goshi Aji Bama E Aji Deepe, Do E Aji Sister, We Hat Kalko E Aji, E Adi Whitney Houston, Beginigi, E A One Moment in Time, E Aji Oliego, E Aji Adi Family Reunion, E Aji, Oro E Adi affirmanta. Gishi di attended I la di Paramount High School I aji do enroll Si I la binago I aji I adi ba parents Di registered I da bi la I aji di ba bet I aji ba cousin Ba address gishi bi yi di neighboring di Paramount I aji di bi yi di high school Gishi di ya afima ta Gishi di ya haya Di yos ango bichin I aji hip hop do I aji SKA Yadi punk band that agiti slum lime. Gi aj bikede shidi niltkago. E bakado e of the high school. Yadi affirmenta gi nalnesko. E ashidi ga. Tlajin il injidi oil refinery. E babanki di Los Angeles. Ado a yahatkalko. E ajdi nightclubs. E di logo e aj yadi be regular job. Gi ya aj. Ado di bi yedi shina ketamilda ashla. Bi khata I aje vacation is ingo e bi di Hawaii e aje fermenta ge ya di shidi met I la di Fujilin e aje di reggae singer and lineage George I di Fuji I di Vakoso I ado I a provide I la di mixtape ge aje di be bi ge I aje between di Vakoso he I aje I di we a be holland di positive impression. Eos ago, she ajbitre, Aro di ginin nilgi aji ya di jay bugo aro yadi afin mita yadi collaborated I la di bili aji vel koso I abin yadi ba na kitamilo atis sabi ha da debut album Hear Me Roar I aji oliego ichi yadi debut atza I baka di billboard reggae album chart I yadi march la jingo yal kalko aro di pik itza gishini tse bi gwane I a di march na di na kego yol kalko I a di na kete milo an tse bi bi khanta Aro I a di jaybu gishik I ni tka tlatnana success I a di bi na kete milo an lats ata bi khanta I a bil I aje di self title EP I gishin I a di pik atza di tka gwane I a baka di billboard reggae albums chart I bi di July Nakita Mila and Lats Ata Bihata Aroshi Bi Yadi Gajan Nakita Mila and Lats Ata Bihata Iadi Nakigune Deep Album Gay Backyard Boogie I Aji Oliego A debut at the Riabakati Hotako I Aji Di Reggae Chart Aradi Backyard Boogie Shini Featured I Ladi Single Let Me Know Yoliege Aro Let's Do It Again Do Sunshine Girl Arashidi, let's do it again. Gi ia, not nishi go. Ia di certified, adia di silver. Ia be di British. Ia di phonographic industry. We aje ia be yishi na ke de milo ana di na ke bi hata. Araji bug ia di na ke de milo at hat at the EP. Live up your yego. Ia reach at that hago ne. Ia bakadi reggae albums chart. Aro I adi na kete milo adi tata bi khanta J-Book I adi collaborate I la bil I adi Hawaiian I aja tkhalin lingo I adi Anua Aro I adi reggae band Soulja I bin yeshi di alta di single gi di easier I aja yo liego Aro di bi ye April na kete milo astkha ata bi khanta Book I shindi ibi EP di rose petals gi di top atza Ia di reggae albums chart ki Wadita shi di November Di na ke de mil ans tka a tapi khata I ajri book I release I la I ajri tka gune di album Igi ia di wash Hort house thing I ajri o liego I shi di be elsa di full length album Et ego ia bi ishla nakhai Aro na ke gune gazdon Ia di reach at za Ia di khutako ia di Reggae albums chart di gi Aro di August Katino atla Yol kala da na kete milo Na din tka bi khan da I ajdi Ya di Feminta Si ya di perform I la bi ya di Anchorage Alaska We ya si di Alaska State Fair I ajban al teko Aro bug I ya di perform I la Ya sava mai Aro ya di crowd si ajdi love da I la Aro di donza anad nijibi kede I aje I adi Afrominta si di perform I la Ganja Farmer he I aje si di dedicated I la di bache I aje di ba older brother Ige ya aje Ha aje ntko I ya di jibug I ya yo liego La bilchin ato lil aro nana ki I ya Di Iri Nation ki I ya la bilchin ato ish a I ya di Iri Nation ki I ya di reggae pop Group dan lingo I adi Santa Barbara, California I aro na kago Di at entity members dan lingi I aji originally shidi hell dat zabit ano I adi Hawaii Aro I aji dan nego I adi atlaat ego I aji di reggae Dub pop do di rock Gi ya aji Aro Iri Nation gi shidi ya hakai I abi I aji isla Vesta, I aji I adi uncooperated community I adi connect I shini between the UC Santa Barbara I adi in Danego I aji reggae covers I abi di college towns Arat egi I adi Cal Polo Solo Kesco State Aro UC Davis I aji Aro I ashidin kadeiz nil I aji EP I adi new roots I abi na kitamilo anastra Bi khanta aro I adi build I la I di reputation gish bin ye I aji di live performance I abik eko chi I adi Santa Barbara Independence aro I aje I adi lata si di bici te I nigo I aje di bandat egi I aje capture I adi undivided attention egi aje di crowd I adi hatis bingo I aje I adi drunken isla I adi vestins egi especially si I aje I adi kegs dan lingo I aje di do lili tap do I adi tsala si di aje ya roots reggae rockers erinishin gidi manish I de la we adi de lilike I aja baka the regular basis agi ya aja ado I adi na kete milo an sisabi khata she I aja kinta yiz nil to I de tis chidi aja ilta di I ya ilsko khata it ego I aja album I have a jigo, di no time for rest. I aja yo liego. We are shidi top at za. I a di billboard reggae albums chart igi. Aro I a di na kete milo a te bibi khata. I aji arination. I aji embark di la I aji baka. I a di alza di national tour. I shidi nye a da I la I aji pepper. I aja yo liego. Aro di gaja tka yo kalata. Nanke de milo an te bi, bi khata di Arination, e release da yi la di na ke guna di EP, sample ge ya, dis I adio liego shi yi debut za, e ya di tka guna, u ya di hota guna hen negi, di reggae album di na stamba nago, e ya baka di iTunes, e ge ya adio, wado ishi I ya di release da yi la, alto di na ke guna di album ge, I aji time bomb, I a yo liego, I a di march na kidamilo anis na, bi khata, I shi aji dot di top at za, I a di billboard reggae albums chart, aro na his negishin bakago, I a di tkatino as tkatamiliaje, I a beta iliago, aro shi di bi I aji di week, I aji atabiajnas it attaku yul kalko, na kidamilo anlats atta. Bi khata I aji arination I adi tka gune di EP I aji fresh grounds hit the gishi I adi atlad nizatino tis dino tse gune I abaka di billboard magazine I aji albums lisigi waro I aji the future da lia I aji atla gune I abaka di magazine di heat seekers album lisigi ben ye atlad amo az lingo I aji di tabi yaj nas it atak Bi yul kakwa shi na kedemilo an la tzata bi khata. Ado I adi bi early tkata na kedemilo an tkata bi khata. I ashi bi kede I aji extensive US touring. I adi Arination. I announce da yila I aji shi yadi iltko da yila. Lik in da inilgi. I di anni go iltko khati liyagi di album gi. Bi yoji go automatic I aji yo liyego. The album ge I release alia I bi di July na ke demilo an tkat at tapi khata aro shi na his nigi I di balako I di te bi demilia je bi da ilia go I bi shi di il tsa da mo is link go I aj di bit do che go aro shi di hota ko I da his tsid I aj di billboard di reggae albums chart aro shi di cage the elephant yo liego shi di guitarist di Lincoln Paris, gishin di future alia, I baka di kuigo shin di di sinigi, alto yad ego, shin tok di ka ilwad, I adi produced o linigi di album, agi ya aje, waro di April, ashtlak go yul kalko, na kitamilo an atkat ata bi khata, I adi Arination gi, I announced a yila I aje vocalist di kai, red dis di kik, I shin ya aje I adi yitzaniya, I aje di band gi, Aro shi aji ya di Iron Nations, di official announcement ki I aji di be, I aji ape be website, I a stated da yila di kai I a tzaniya, I aji di pursuit o liligi, di nan la di interest, gi aji, lori people I a belti spata hazin gi, I aji di group gi, di dominant ki shi I a di stated I la, I aji kai be marriage do, I aji unwillingness, Kishiti I adi lato I aji extensive future di turin I na nego I aje I adi factor ki aje waro di band kishiti tinko na di album heating up your Diego sheet aya release alia di August na kitimino shlaat tapi khata aro ya dit aya di atsati trago di albums ge ya top za di Billboard reggae albums chart ge ya ajem aro ya di December na kiguyo khalko na kitimino astra tapi khata aya di Irenation gishidi released a la double up your Diego aya di acoustic album Ia di featured alia di sin gibits ando di band di at end di catalog it egi di music I ashin di strip back di de la I aj do give gi aj di alternative alternate life gi a belti bakago ne I aj di waved on lingo di dubbing up other di fact on lingo she aj non tla di version I aj di a hilt ego di initially all the album gishini reach at zadina kigone We have a card, Billboard, Reggae's Albums Chart, the Gaya, Aja, the Watson Score, the Entertainment News, a Lashin, and Dolly, Araka, Adanisan, and Degi, Arajan, not old Kidigi, Korean Shishijaro, KTB, A9.7 FM, Donanitsa, Aria de Korogone, Nankidish, Neil.
1: Long,

You're listening to KDDB 89.7 FM from Panhandle, Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 5 o'clock. Ya, the Anderson Altsanke, Kuran Shishijara, KDDB 89.7 FM. Donna needs a good A, ya, needs not a Haljan B, Laos kid, a Schlaroshin the L kid. Ado, ya, the Hanadan Lingi. The forecasters on Lingi. The tropical storm. Aziz. Gishi ajdi gain. La di betzilgi. The betzando shidi ha archigo. The Mexico do iaji iadi do litilse. The hurricane gishi ajdi Atlantic season. Abate the iajdi strike. Iliko the United States Gulf Coast. Ia nasko ia bi this week. Ar di storm gishi aj ia. Dil il jolti track baka di tai do nil. E da break I do lilti atla niza dino na din atla. Na kha I aj ia. Di records dan lini gishi bik inhes nilgi. I aj ia di kede di atla di Atlantic hurricane. Gi I aj ia di season niki bi ye. Ado di Azeas gishi I aji centered. Alia di Wednesday gibi I aji di na kidneys na dino a na dino shla. Tisitka I a di na kosto ha archigo. Archigo I aji ya. Di Porter Gorso I aji Mexico. Ado I a di Miami base alia gi national. Hurricane center da nigo di storm gi. Ia be khulun de maximum sustained winds. Nge aaj ia di na stka dino shla I aaj di I aaj I nil ki go. Ado ia di forecasters gi di predict I la di storm gi I aaj di to lil. Ia di hurricane ia di as kongo. Ado I aaj ia di turn do nil di na konstru go. Ia bi kitro ia di US Gulf Coast. Aro ia di astagahgi ia. Di nal ni toril ake den da inishki bi ye. Ida da aha bin da. Da mo yajigwane betka gi I aji di Mississippi Coast. Aro ia di Florida Panhandle. Nge ia aji da nigo ya chita haza an. Aro ia natahan natan dlingi ia di Huntsville. Texas I ari a nata hane. I a di Texas court I a taunt injishin di refuse. A da I la di hot a dol nilgi I a. Ba hal jishigi. I a si di execution gi aji istki. Di convict bit ilia I aji I a. I si gin jishidi conviction gi aji sort. Clerk I aji beke di shidi bagadit ahi. I aji sided I la. I a di fell lethal injection. Gishi aji di Krista. I aji di pike gigi last week I be a Tennessee. Adi di Texas execution. And gishi I a di banast anti kilch in ki be ye. Aro I aji I a di to a lil. At sagi I a be ye di US. Ish I da di pike gi survived I la di September 13 goyol kala da execution attempt. Aro di agadit ay dan lin gibin ye I aji tis di nos tka bin akhay. Jamal Howard I argued I la shi aji di a e di drug I chose indi gibi gi di pike's attempt. Di execution di probable gi shi I aji ya di. Chudon ilgibi yedi Texas sto I aji pose I aji alkilt ego I aji risk ardi Texas court I aji criminal appeals denied the iladi appeal. Di agi di elaborating aranasko I adi Howard bugadit agi I filed I ladi na kiguna di request I aji dolt ilgidi execution I bakago. Ia di drug, ara di court, ige ara
She yadiet na I aji respond to yilada I yada nigo I aji yachit haza a. To adjinsko I yadisa dhanat an lingi I yachit an do lil.